Senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove.

0: zora italiana con
1: Radio Pola.
2: Cioccolata con la Petra su Radio Pola.
3: E buongiorno carissime e carissimi miei, come qua la vostra Petra per un'altra cioccolata con la Petra.

Allegro, ecco, e mi parla anche in tenerezza di fare questi viaggi. Sì, è il privilegio di avere la macchina, ah, che robe fantastiche, però non è sempre così, ecco. Allora, volevo dirvi di una roba che pensavo già tutta questa settimana. Ho letto un po' le notizie in giro, per quanto riguarda i ristoranti, per quanto riguarda come si è passata sta stagione del turismo, come si è comportato gli avventori, che diciamo così, no? E allora mi ha fatto piacere in realtà vedere che Gesè su in rete anche delle notizie belle, non necessariamente devi essere tutto brutto che critichiamo ogni volta e che le robe non sei come che volessimo che sia. Sì, era anche imbrogli a tutto fare. Ho visto adesso un ultimo scontrino che riguardava Venezia, Piazza San Marco. E allora, che a parte mi par due spritz che erano 36 euro, una roba del genere, il tutto scontrin per loro 4 era 70 e passa, ma che gli ha messo anche 7 euro per la musica dal vivo, sì, che se quei 3 delori che suona, e allora gli ha messo l'aumento, ma che se ga lamenta sta signora, fa no, la mi scusi signora, ma guardi che se tutto ben specificato nel listino prezzi, che quando che se la musica dal vivo, che se l'aumento, insomma 7 euro la ga pagata, e mi diria vabbè, non stiamo se lamentar, qualche dun dovrà pur pagare questi musicisti, poveretti. Ecco che se là col caldo che suona dalla mattina alla sera, insomma. E poi ho visto anche un'altra signora che invece l'ha trovata una tattica fantastica, l'andava avanti andrei per i ristoranti, per i bar così, e là insomma consumava quel che la voleva o bevere o mangiare, e dopo la trovava un qualcosa che non dava ben, la se lamentava del servizio e l'andava via senza pagare, dicendo che non so, il piatto faceva schifo, che l'aga trova dentro, scusami, ecco questo bel cataracchio che gave sentise del signor Drio de Mi, ah, che gioia andare in pullman, e bon, dove ero arrivata, ah sì, che la diceva che non va ben, che non si cucina ben, che non ha un buon sapore, che l'aga trova un pel e così via, e l'andava via, ma dopo gli ha capito che era tutto un meccanismo e l'aga insomma ciappata. E invece poi altre sì, risse in piena, non so, non ho capito, che però ho visto che era tanti episodi dove che la gente si veniva a mangiare in compagnia così o in famiglia, che ne so, lo era specificato, però più di qualche dun, e che dopo sta cena si è finita in buttarsi indosso le robe, litigarsi, gara, andar via, però uno di questi che gli ha fatto sto scandale in sto ristorante, dopo gli ha anche pagato tutto, ma anche i danni che gli ha fatto là, perché gli ha detto che gli dispiaceva, ma che era semplicemente un pochettino alterati da alcol e quella che gaga dispiasso, beh, chiedere scusa. E però non sei tutto così negativo, no, perché ecco, c'è anche stati dei muli che se andati in un ristorante con la cucina era già serata e gli ha domandato se poteva mangiare qualcosa, allora sto paronga ha detto vabbè, noi avevamo la cucina chiusa, non posso farvi niente, così colà, fa mamma che ha fame, così va fatto buon, allora ve scalderò e quel che si è avanzato. Allora che scaldare, scrivi là un po' che de polpette, quell'altro se andava via, perché loro si è rimasti sentati sui tavolini fuori, che era in terrazza. Insomma, e il paron, Loriga lo ringrazia tantissimo, gli ha detto grazie mille, gentilissimo, che insomma il ne lascia così e che il ne scalda e che il ne dà de mangiare, che avevamo tanta fame, se tutto serato e buon così. Quindi ecco che quando gli è tornato e ha trovato tutta la terrazza netta, i muli, sti qua in segno di ringraziamento, noi gli ha lasciato là come se usa a dire, come il quel co quel, mi capì? Quel brutto, se dici, chi lascia là tutto quel che fa? Ah, un indovinello, bon, chi che viene, che viene, mia nonna mi diceva sempre che non sei ben lasciar come il co e.
Boh, vado avanti. Insomma, il gannetta tutto e il tavolo butta via le scovazze nella raccolta differenziata qua e là. Ah, e allora sto paron de sto locale che ha messo tutto in internet per dir vardè che esisti anche brava mularia al giorno de oggi responsabile e che ha quel senso di gratitudine. Ecco, allora belli, è vero, così che.

0: diciamo che forse un bel gesto ritroverà come ringraziamento un altro bel gesto, eh? Vuol dire che il ben chiama ben e il mal chiama mal, non so, forse anche sì, cosa dite voi? E insomma, ecco, tutto questo mi ha fatto riflettere, perché andavo sul lungomare de Pola a bever un caffettino su una panchetta e non potevo credere del giorno in giorno che andavamo là la quantità di scovazze che arrivava a essere, ma parlo non tanto adesso, sì, le scovazze le butta oltre il muro, là dove che non si vedi, quindi è una bella discarica, se, ma invece sotto sta panca di piera è una quantità enorme di cicchini di sigarette buttati per terra, ma mi dico ogni giorno sarà un 109 così a vederla giusta, e non ho mai capito questa non consapevolezza di solo buttare una roba per terra e lasciarla là. Ecco, senza domandarsi chi la ingrumerà, dove la finirà, se sono l'unico che butta, no, probabilmente siamo in tanti, dove finisci, chi inquina, ma che brutto tornare il giorno dopo sulle scovazze che con l'assado. No, evidentemente questo non sei pensieri che sei nella mente di questi che frequenta sta stessa panchetta, non gli interessa assolutamente niente. Ecco, e questo mi ha fatto un po' riflettere, anche perché ho visto, sì, devo dire che non esiste neanche quei portacicche, quei posacenere da strada, che invece in tante città esisti, e allora magari mettendoli in sti punti strategici dove che sappiamo che uno si può sentare, fumare un cicchin così, mettendogli là, magari lo invoiemo, a non buttarlo per terra, ma a buttarlo in sto qua. Se dopo che mettiamo una bella insegna che delle cicche in fondo, no? Delle sigarette, i può essere riciclati, sì, riutilizzati per fare un fracco di roba utile, magari chissà Dio, no? Potessimo mettere quel seme della riflessione, della consapevolezza o anche della curiosità, che un dice, ma sì, non sapevo che sta roba che buttavo per terra fin ieri può essere riciclata, e magari lo invoiemo a mettere in questo posa cenere da strada. E magari potremmo mettergli anche un per de foto su cosa che si può fare con sto suo fondo de cicca de sigaretta che butta là e no per terra. E voi forse vi domandate in cosa si può riciclare sta roba. Allora, interessantissimo, sono andato un attimino a vedere, e questi tramite processi chimici, che neanche qui non so ben, però se fa sto acetato di cellulosa dei filtri diventa plastica riciclata per stampare nuovi oggetti. Allora può essere addirittura oggetti di design e accessori, materiale recuperato può diventare montature per occhiai, da sol, custodie, ombrei, addirittura complementi di arredo. Dopo può essere isolanti termici, acustici, sì, che viene trattati, sterilizzati e si usa per fare tipo pannelli isolanti dedicati all'edilizia. Addirittura si può fare imbottiture tessili. Sì, c'è una che si chiama Human Maple e loro fa questi filtri in materiale di imbottitura per cuscini e piumini. Quindi, avete capito che robe che potremmo fare se no andiamo a buttare le cicche, i mozziconi dei cicchini per terra? Ecco, spero di avervi ispirato, ma so che tra i miei ascoltatori non c'è nessun che buttassi una sigaretta per terra, no, però magari potremmo dirgli, potremmo domandargli là in città che sul lungomare metti un po' di questi, con un bel disegnetto, così non se ritroveremo tutti questi residui per terra e nei boschi, e dopo alla fine finisci anche in mare, con quelle piovasse che tira so tutta la terra, tipo fiumi che viene so del boschetto per la strada e dopo vai in mare. Buon gente, non vado oltre perché adesso se da tutti zittito non volessi essere l'unica persa che ziga qua mentre fermo i viaggi, perché so quanto che mi intriga quando qualche dunzio ziga. Spero che avete sentito tutto quel che avevo detto. E niente, alla prossima cioccolata con la Petra nella mezz'ora italiana, sabato prossimo su Radio Pola. Ciao bei!
1: Siamo tutti qui sull'autobus, seduti ed assonnati, corron con poca voglia gli ultimi arrivati. Ognuno prende posto in fondo al suo cantone, si chiude in un silenzio che fa

lieve, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful.